finite no finiagius matitis uoh in apostolos et oeb efgo emon. Jeci uom evol in chitftiru faigar pe pasoma et onafash, egen thinun imhanke mishin tetiv